Do you unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite,

Quando la notte abbraccia la California, cambia i colori, il resto non cambia mai.

Pronto? Mi senti? No, è che fa troppo freddo, non ho voglia di uscire oggi.